muovere se posso un pantalone. Volve quando entri sembra zo. Toma a medicazione. A ver se posso un pantalone. Volve quando entri sembra zo.